0: Lucia d'amore avvampa.
1: E favelli
2: ho detto,
0: mudite, ella sen gia cola del parco nel solingo

0: Lucia forse l'amo. Unque ride
1: ogni alba.
0: E dove?
1: In quel viale.
0: Io fremo e tu scopri.

cosa sei d'opporsi? Non temer! La lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova, egli s'accese dal

avanza, il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia.

0: Arrivo lieto, ascendere, vedremo il tron. Aria, prostrata nella polvere, la parte ch'io seguia.
1: Oh, io tremo.
0: Al precipizio.